0: Clásica 100.3.
1: Ehi, non pensi che riguardo algún rancor, è sempre mais feliz che in mais amor. E se sempre fui